0: Alleva l'iniclicero fosfato e bromotele visionato grammi 003.
1: Ah. Figlia della Bastiglia, siéntame.
0: Dindo scura una gatta, masta canna una sarda. Doce doce ma guarda se struscia mi agola e fa.
1: Siéntame vatta cucca, siéntame vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.